0: Sì.
1: E provate a scrivere una petita storia della lingua dell'Alghea, una canzone, de forma ironica, prima di tutto, perché al final faccio una tornata che si dice Santa Ryanair, salvo Algarese. che diventerà famosa questa canzone, perché al final, quando nel 2004 hanno posato la linea Ryanair Girona, sì. Algheri Girona, e cada dia, nosaltri algheresi poi a Nanà, cada dia a Catalunya, soprattutto nosaltri cantanze, musica, fai concerti, e avevano intercambi entre giovani. E a questo è stato un impulso fortissimo, no? In assenza di una politica linguistica locale che travagliesse alla salvaguardia della lingua, io pensavo, ma si tratta che c'è idea di questo irlandese usa aiuta a salvare la Grecia. È riproduito un verso della canzone. Però perché mancano anels alla catena linguistica, che quando la lingua era amara, fino agli anni 60, prima che arrivessi la cultura italiana amb la televisione e amb la scuola, a chi è la Grecia parlavano la Grecia, no? Quando arriva la cultura massiva italiana, esce la teoria pedagogica che parlando algarese pregiudicava l'apprendimento dell'italiano alle scuole.
0: Ostras!
1: I maestri non lasciavano, dievano ai paras che non tenevano mese di parlare in algarese a Suils. I paras, entre ellos, i tiez, i iaios, tutti parlavano algarese in casa. Però a mamma altri non parlavano in italiano. Che cosa è via che c'è teoria pedagogica? La ha perduto un anel, si volse perché noi smesso la lingua amara. Ara, la nuova generazione non parlano a casa, lui ha gli son morts e i doncas non ha messo la trasmissione della lingua amara come era prima. E la cultura massiva è stata in italiano o in inglese, la masmigianza che era, los mignons, con gli emachi, los nense, tenano un'offerta culturale enorme. Mentre l'algarese era stato, lo catalano dell'algarese era stato come la lingua folclorica alle manze di poche associazioni e di gent molt gran.
0: I per això, Claudia, heu tirat ara endavant aquesta coral Mans Manetes, amb la que aquest 2026 ens presenteu un disc, que era el Anem Anant, del que ara parlarem. Sí. Però, de fet, la coral Mans Manetes ja va participar en un altre disc l'any 2016, oi? Explica'ns una mica la història de tot plegat.
1: Sí. Bé, és fàcil. Jo he sempre ensenyat cançons en algarès, als minyons, a l'escola, he fet el mestre de música. I la Plataforma per la Llengua ha inventat, ha produït aquest strument didàctic, que és un llibre, era un llibre disc, amb cançons algareses adattes per els minyons, per els joves, i cançons també a lunga cançó catalana. M'han incarregat com a direttore artistico del progetto per la parte algaresa e è portata a cantare a rins del disco del progetto allo smesso alunni di musica di epoca. Siamo andati da territori scatalanzi per fare diversi concerti, presentazioni, è stata veramente una bellissima esperienza, fantastica. E da spesa al 2021, fa sincanza, è tornata a formare una nuova coralla, ma nuovi alunni che io tenia di musica, e snara l'idea di fare un nuovo disc onti los minyons cantessin totes les cançons.
0: Més o menys, quines edats tenen els minyons que hi participen?
1: Ara tenim de 7 a 13, los que són ara. Són en 12, la coral. Amb aquesta fórmula d'acostar los minyons a l'algarès per tramite della musica, che è molto emotiva, che gli si agrada cantare, suonare strumenti e tutto ciò, lui che sta intentando, al manco io, di Plataforma per la Lingua, è accostare lo smignons alla lingua, fede in maniera che esce da spres, cominciano a intendere, antenente la parola della canzone, cominciano a intendere all'algarese e a dire a qualche parola, fa qualche petit discorso, è ciò, e salvar la llengua.
0: Perquè, Claudio, aquests nens i nenes parlaven l'algarès, per exemple, a casa o no?
1: No, assolutament. Això, he vist un canvi che sta peggiorando la cosa, non vuole essere massa pessimista, però sta fanno ancora, devo dire che non è una situazione così tragica, perché tenim molti colleghi, mestres della primaria, della scuola materna, maternal, che fanno musica in algarese, hi ha diversi progetti, insomma, fent moltes coses per salvar l'algarese.

0: Claudio, a l'hora d'escollir el repertori heu fet una tria amb les dues parts, la part de les cançons tradicionals i la part de les cançons de cantautor.
1: Fer un disco de cançons per minyons no és fàcil, eh? O fas un disco de creació totalment nova, que es fa normalment, cioè hi són cantautors o produttors musicals que fan això. En aquest cas, jo estic continuant a utilitzar, si volem, o emprar cançons antigues del sí o del repertori tradicional popular de l'Alguer, adaptes per minyons, que no siguin tràgiques, que no parlin de coses tràgiques, ma alegres, i cançons de cantautors que funcionen, che agradano, perché insomma, in definitiva, se volem mirar veramente alla storia, le canzoni per mignons per nessuno esistían. Potesse essere dur accettare questo concetto, però prima los nens non podían cantare, o se non era l'iglesia, o las donas non podían cantare, al manco aquí, alla cultura tradizionale sarda, per esempio, las donas non cantavano, cantavano meses homens, los mignons aquí non cantavano praticamente, se non era una canzone d'iglesia, o algún gruppo come scouts e tutto ciò. Dunque, non è facile per un repertorio per nens. Avendo tirato ciò, io ho tirato ciò, canzoni di cantautori che sono anche maestri, professori di musica. I Doncas han fet una producció adapta als minyons.
0: I a més, totes aquestes cançons, a banda de doncs, oferir-les enregistrades d'alguna manera, també ho heu posat a disposició de tothom, les partitures, la lletra, les versions en karaoke. Què t'agradaria que passés amb tot aquest material que heu creat amb la coral de les manetes?
1: Bé, l'intent és la difusió màxima possible. O sigui, com has dit tu, all'inizio del libretto del disco, che è veramente bello també esteticamente, hi ha un codi QR code del quale si possono scaricare tutte le parole, si collega alla web della discografica, le parole, le canzoni, le basi di karaoke, come dici tu, in modo che le maestre puguino insegnare le canzoni e poi fai cantare i minions anche se non sanno musica. Vuol dire, i maestri che non conoscono la musica però sono attivisti della lingua e anche in caso possono fare ciò. Mi agradaria che sia il più possibile che diventi veramente un strumento pedagogico in tutte le scuole, di chi ma anche di Catalogna, perché è un allargamento. Il fatto che anche i nens, i minions di tutta Catalogna, dei territori di parla catalana, che sia di Valencia, Perpignan o delle Baleares, puguin conoscere queste canzoni algarese cantate per minions, perché la comunicativa che hanno i minions cantando per altri minions è un salto comunicativo enorme. Invece le viste, le sperimentate i concerti. Oltre a chi hanno chiesto che avevano fatto i concerti, venivano i minions patizi, venivano lì dai scenari, abbracciare i cantanti della coral, entusiasmats i demanant d'entrar per part de la coral.
0: Ostres, èxit total, veure fantàstic. Que els nens s'identifiquen, els nens que hi ha a dalt, que canten les cançons en algarès, per tant, jo també ho vull fer.
1: Exacte, són com testimonials, no? Que és un terme que s'utilitza nella propaganda, nella pubblicitat, a cada nivell. Aquests petits minyons que tenim d'aquesta coral són testimonials de l'algarès. Diré de més, che amb aquesta situazione, amb aquest strumento, amb il fatto che i minions vengano alla coral cada settimana, eccetera, ora io intendo che parla di me l'algarese delle mares o dei pares di questi minions. Sai che vuol dire?
0: Sì.
1: Cioè, lui mateixo, l'anel més damunt della generazione, sta entusiasmando all'algarese, alla cultura algarese. Sì, perché io gli parlo in algarese, ma rispondo in algarese, e gli dico, ah, 2 anni fa non mi parlavo in algarese, sai allò? Cioè, s'estan entusiasmant ells mateixos, que és una bona cosa.
0: Clar, la gent que...
1: Hi ha mares que estan parlant en algarès als fills, ara, a casa.
0: Sí, aquelles persones que sí que havien après l'algarès, no?, i que sí que l'entenien, però que no el parlaven, sí. Que s'havia trencat, no?, aquesta dinàmica de la llengua materna que tu deies abans, no?, doncs l'estan com recuperant gràcies a iniciatives
1: gràcies
0: com aquestes.
1: Gràcies als fills, sí, exacte. Gràcies als fills recuperen això. Val,

siamo sol 50 euros de poltrona. An 40 minuti già passeggia spe girona. I tan vasa val salona, la ciutat me sveglia. I miran miro, ta mengias la paella. I senza casi al temps de cantà un baglia baglia. Lu joves catalans, giamo zompri la muraglia. I scindenit, van al bar e discoteca. Mengian pizza al poco loco, i non van a miglio.